Yo mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, so appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Denzio che sputa minacce e sabiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanna fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce tene visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo ce leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, pulita spermodo, pulita.

preciso, mamma. Qui ci stanno inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tena pazienza. Io non credo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Qui tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vato più bello. Un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozzo vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campari o pulito caffè. Aga bello caffè, pure in carcere Rosanna fa. Caricetto di Ciccirinello, compagno di cella, ci ha dato a mamma. Aga bello caffè, pure in carcere Rosanna

0: Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio vi imploro. Killer or magama me con me, che crema d'arabia che chi sto caffè.
1: 98.5
2: 2 triple O
1: FM

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita. Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte, sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti, anche da chi non ti aveva mai ferita.

Buon pomeriggio amici radio ascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985 questo martedì 25 agosto del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 14 dalle 16 fino alle 18 e il venerdì sera mi potete ascoltare dalle 21 fino alle 23. C'è stato un problema settimana scorsa, hanno cominciato un po' tardi, quindi la prossima settimana, questo venerdì potete ascoltarmi dalle 21 fino alle 23, quindi sempre su questa stazione radio. E sempre come tutti i martedì abbiamo il nostro indovinello del mese che questa sera sorteggerò il vincitore o la vincitrice di portare a casa un bellissimo regalo. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149, ce ne ho ancora due che mi hanno dato la risposta esatta che loro non lo sanno. E stasera ci sarà il sorteggio. Voglio, se questo pomeriggio volete ascoltare una canzone, una dedica, per qualche richiesta, non esitate, vi potete telefonare qui nello studio o anche sul mio cellulare su 0499 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Purtroppo il telefono dello studio ha avuto dei problemi per altre due settimane, quindi potete telefonarmi sul mio cellulare 0499 999 149. Voglio ringraziare i miei sponsor. Il mio nome è Carlo Tartaglia, tra l'altro. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply e Abstract Touring. Grazie molto, il vostro aiuto viene sempre molto apprezzato. You're listening to Radio 2000 98.5 FM Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. and every Friday night from 9 p.m. till 11. This program is repeat. My name is Carlo, 0499 999 149. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti dovunque siate e chiunque vi siate buon proseguimento d'ascolto. Anche questo pomeriggio tanta carne sul fuoco, prima ora dedicata ai giovani con le sei nuove singole appena uscite in Italia che stanno facendo un grandissimo successo. Poi dopo la prima terna ci sarà il bravissimo Maurizio Pagnini che ci darà un assaggio cosa ci darà questo pomeriggio, che ce n'ha tante bellissime notizie. Poi c'ho delle richieste, però l'ultima ora, amici radioascoltatori, una cosa che io non ho fatto prima, ho fatto un sondaggio delle canzoni che sono state più suonate e ancora oggigiorno i primi top 10. Poi andremo a far ascoltare le canzoni dei cantanti che sono dimenticati, che non si ascoltano più, e quindi ascolteremo prima i 10 cantanti, Toto Cotugno, Albano, con Romina Powell, Loretta Goic, Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Mina con Alberto Lupo, Ricchi e Poveri, Jimmy Fontana, Domenico Modugno, poi i cantanti che veramente sono perduti, non hanno fatto più grandissimo successo in Italia, i Flashman, La Nuova Gente, Il Giardino dei Semplici, Gian Pieretti, Bruno Castiglia, e poi chiuderemo con una bella richiesta con Don Bacchi. Quindi caro Tartaglia, vi auguro a tutti buon proseguimento ascolto, spero che vi trovo in piena forma, tante belle notizie, tante belle canzoni su questa stazione radio. Aprendo con il nuovo singolo di Ligabue con Qualcosa per te. Carlo Tartaglia, vi auguro a tutti buon proseguimento ascolto e grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio.

E bellissima apertura questo pomeriggio con Ligabue, con qualcosa per te. Adesso ci ascoltiamo nuovo singolo di Sofia Spampinato con L'ultima volta. Ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale assieme a Carlo Tartaglia.

E dopo Sofia ci ascoltiamo adesso e chiudiamo la prima terna con Arcom insieme a Elodie con La coda del diavolo. Ascoltiamolo insieme qui sulla Radio Incontro Musicale.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: para.
1: Radio Incontro Radio Musicale. Radio 2000 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. Every Friday night, this program is repeat from 9 p.m. till 11 p.m. My name is Carlo. 0499 999 149. Siete sempre sintonizzati sul 98.5 di frequenza FM, Radio Incontro Musicale, va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18. Il venerdì potete riascoltare questo programma dalle 21 fino alle 23. Il mio nome è Carlo Tartaglia. L'indovinello del mese di agosto, che questo pomeriggio ci sarà il sorteggio di portare a casa un bel apparecchio per può far gonfiare le vostre ruote, quindi è molto utile averlo in macchina. Ne ho due che mi hanno dato la risposta esatta, quindi non ho potuto dare l'indizio, e loro nemmeno loro lo sanno. Poi verso le fra un'ora e mezza circa io dirò la risposta, e poi ci sarà il sorteggio se ne ho soltanto due. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149. Invece adesso ci godiamo di sentire un assaggio, cosa Maurizio Pagnin dirà fra ben 15 minuti qui su questa stazione radio.
2: Buon pomeriggio Carlo e buon pomeriggio a voi tutti cari ascoltatori. Non vi darò oggi l'anteprima dello sport, che è ricchissimo di notizie, è iniziata la Serie A. Vi invito, cari ascoltatori e ovviamente care ascoltatrici, a pubblicizzare con i vostri amici, familiari, conoscenti questa stazione radio e questo programma, che è l'ideale per chi ama la musica italiana. Inoltre divulgate la notizia che per gli appassionati di sport c'è il segmento Incontro Sportivo curato da chi vi sta parlando. Mi raccomando, fatelo e vi aspetto per le 16:30. Non vi do l'anteprima sport per lasciare un po' più di spazio alle canzoni di Carlo, e quindi facciamo un favore, un piacere alle donne che preferiscono ascoltare la musica invece dello sport. È una cosa logica, perché noi uomini siamo più appassionati dello sport che delle donne. Inizieremo più tardi con i risultati della Serie A e Serie B.
1: Grazie Maurizio, quindi rimanete con me, perché veramente io ovviamente l'ascolto prima per vedere in caso c'è qualche errore. Sono delle bellissime notizie, specialmente di quello che è successo adesso nello sport italiano. Quindi fra 15 minuti circa Radio Incontro Musicale continua con Carlo Tartaglia. Ci ascoltiamo il nuovo singolo di Fred De Palma con Passione. Ascoltiamolo qui per la prima volta su Radio Incontro Musicale.

Bravissimo Fred De Palma con Passione qui su Radio Incontro Musicale. Adesso ci ascoltiamo una richiesta da Paolo di Belfield, vuole ascoltare la canzone di Stash, Sei la mia follia. Io sai che faccio? La faccio ascoltare. Ascoltiamo insieme.

0: follia.
1: Bella canzone qui su Radio Incontro Musicale. Adesso andiamo a Bondi dove fa Jacopo. Vuole ascoltare la canzone di Blip con Tu sei il mio casino perfetto. Ascoltiamo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O with Carlo, Radio Incontro Musicale con Carlo. Durante la settimana, se voi volete ascoltare delle canzoni che magari non le avete sentite prima, o magari il compleanno di vostro amico, volete fare una vostra richiesta, una vostra dedica, non esitate, telefonatemi anche nel corso della settimana su 0499 999 149. Io ve li farò ascoltare il martedì. Non è cambiato niente, è cambiato soltanto che invece di ascoltavamo i 12 canzoni e nuovi singoli, ma ascoltiamo soltanto 6, però Maurizio c'è sempre e il programma dell'ultima ora rimarrà sempre, quindi perché mi avevano dato l'altra ora provvisorio, perché il programma della coreano terminò, però per un anno, quasi due l'ho fatto, poi l'hanno ripresa e fanno un'ora sempre tutte le settimane, quindi non gli potevano dire no. Però no, adesso Carlo Tartaglia ancora continua per sempre, quindi non vi preoccupate, non cambia niente. Come adesso è arrivato il momento che noi tutti aspettiamo, quello del bravissimo Maurizio Pagnin.

0: Ed eccoci qui, ci ascoltiamo Maurizio Pagnin nel minuto sportivo della settimana.
1: Rieccoci, rieccoci cari ascoltatori, iniziamo subito con i risultati della prima giornata della Serie A. Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1, Genoa Napoli 0-2, Parma Cagliari 0-1, Frosinone Juventus 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2, Bologna Lazio 0-1, Roma Fiorentina 4-0. Quindi quattro risultati in trasferta, quattro vittorie in trasferta. Ho fatto una piccola ricerca prima di darvi i risultati della Serie B per vedere quanti stranieri sono scesi in campo nelle formazioni iniziali della Serie A. Allora, in tutto sapete 220 giocatori, 61 italiani e il resto sono tutti quanti stranieri. La squadra che ha più italiani è il 9 il Frosinone, 8 il Monza e la squadra che non aveva neanche un italiano, il Como e il Venezia. Quindi 61 giocatori su 220 sono italiani, il resto, quindi neanche il 30%. Detto questo passiamo, ho fatto questa ricerca per capire perché il calcio italiano continua a non andare bene. Comunque Serie B. Vicenza-Catanzaro 3-2, Carrarese-Mantova 1-2, Avellino-Arezzo 1-2, Benevento-Modena 1-2, Cesena-Sampdoria 1-1, Empoli-Cremonese 1-0, Verona-Ascoli 1-2, Palermo-Juve-Stabia 1-0, Pisa-Padova 0-1 e Sudtirol-Entella 1-0. Anche qui 5 vittorie in trasferta. Non vi do le classifiche della Serie A e della Serie B perché è inutile darvela, sapete chi ha vinto a 3 punti, chi ha pareggiato 1 e chi ha perso a 0 punti. Ma vi do i prossimi incontri. La Serie A, allora, sabato mattina alle 4.45 ora locale nostra di Sydney, Milan-Venezia. Quattro partite domenica, tre alle 2.30 e uno alle 4.45. Quelle delle 2.30 sono Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino. Quella delle 4.45 Juventus-Parma. Lunedì tre partite, tra cui quella che ritengo forse quella di più cartello, la più importante, alle 2.30 Napoli-Como, alle 4.45 due partite, Cagliari-Inter e Torino-Genoa. Alle 2.30 di martedì Lecce-Roma e alle 4.45 di martedì l'ultima partita Atalanta-Bologna, molto interessante, vedremo se il Bologna riuscirà a riprendersi. Questi invece i prossimi incontri della seconda giornata di Serie B, Cremonese-Modena, Entella-Cesena, Sampdoria-Juve-Stabia, Avellino-Vicenza, Padova-Verona, Ascoli-Carrarese, Mantova-Empoli, Arezzo-Palermo, Pisa-Catanzaro e Benevento-Sudtirol. Andiamo a vedere cosa è successo nelle varie partite, cominciando da quelle di stamattina. Poker della Roma 4-0 alla Fiorentina, Malen ha segnato 3 gol e Dybala è stato l'assist man di questo incontro. Quindi la Roma è partita forte, dall'Olimpico arriva un messaggio chiaro a tutte le pretendenti, i giallorossi sono già in corsa, la squadra ha mostrato già solida ha dimostrato di essere già solida e affiatata e anche a un buon livello di preparazione. Se poi si aggiunge un Paul Dybala in serata perfetta, per lui triplo assist è un Malen concreto, autore di una tripleta. Allora il risultato 4-0 contro la Fiorentina ci sta tutto. Nel poker giallorosso c'è stato spazio anche per Pisilli, che ha messo il sigillo finale a pochi minuti dall'ingresso in campo. E la Lazio è passata a Bologna 1-0, decisivo un gol di Fratesi. Sì, Fratesi, quello dell'Inter. Colpo grosso della Lazio, che ha iniziato nel migliore dei modi il suo campionato vincendo a Bologna. Successo pesante, firmato dal nuovo acquisto Fratesi, e che regala un po' di serenità ai biancocelesti dopo mesi turbolenti e la contestazione della tifoseria, ma non è una novità nei confronti del presidente Lotito. Per il Bologna, invece, si confermano le difficoltà già emerse nel precampionato tedesco, deve ancora trovare la squadra, tedesco l'allenatore deve ancora trovare la squadra. Per l'Inter buona la prima, 4-1 al Monza, il nuovo campionato è ripartito da dove era terminato il precedente. I campioni d'Italia chiariscono subito che si candidano a un'altra stagione da protagonisti. Ad aprire le marcature al sesto minuto del primo tempo è Çalhanoğlu con uno dei suoi marchi di fabbrica, una bordata imprevedibile per il portiere. Al 29esimo il gol del momentaneo pareggio di Barella, negli spogliatoi si va solo 1-1, però quando si ritorna in campo e il tempo appena di tornare in campo e dopo appena due minuti Zielinski riporta l'Inter in vantaggio. Al 55esimo minuto arriva il tris, un gol delizioso di Pio Esposito che di tacco inganna difesa e portiere. Bel gol. Il poker lo firma Bissek, il suo tiro non è imprendibile, ma il portiere del Monza non si oppone al meglio per i nerazzurri 4-1. Il Napoli vince 2-0 in casa dal Genoa, ma i liguri protestano per il gol di De Bruyne. Un Napoli non bello che però è riuscito a spuntare i primi tre punti in campionato. Lo fa contro un Genoa ben messo in campo e grazie ai due subentrati nel secondo tempo, quindi Allegri ha indovinato le sostituzioni, l'esperto Kevin De Bruyne e il giovane Antonio Vergara. Sul primo gol arrivato all'82esimo molte le proteste del Genoa per un contrasto tra il belga e Vasquez, ma il VAR ha confermato tutto regolare. Il raddoppio è arrivato 5 minuti dopo con Vergara, la girata a rete non è irresistibile, ma il portiere Otoa non riesce a deviare e anzi finisce per rovinare in rete con il pallone. Anche in questo caso un accenno di proteste però subito spente dall'arbitro che ha indicato il suo orologio. La Goal Line Technology ha confermato che la linea è stata superata, quindi gol valido. Il Milan di Amorim vince 2-1 a Torino. I rossoneri sono riusciti a spugnare il grande Torino nel giro di 3 minuti. È successo tutto a metà ripresa quando è entrato Rabiot e ha confezionato l'assist per il vantaggio di Cissé. Cissé è un giovane di 19 anni, nato in Africa, ma completamente cittadino italiano, ed è un giocatore che è molto amato dal nuovo tecnico portoghese Amorim e ha sbloccato la partita. E poi lo stesso Rabiot ha realizzato il raddoppio su cross di Chukwueze, che nomi sempre difficili da pronunciare. La Juve ha vinto di misura 1-0 a Frosinone. La Juventus è partita con il piede giusto, una prestazione convincente soprattutto nel primo tempo. Nel secondo ritmi più bassi, probabilmente perché a inizio stagione ancora non c'è la forma fisica e non è proprio al massimo. A firmare la vittoria è stato Bremer con un preciso colpo di testa ispirato da un Conceição in splendida giornata. In pieno recupero il Frosinone ha sfiorato il colpaccio, ma la traversa ha negato a Calvani il gol dell'1-1. Per la Juve sesta vittoria su 6 incontri contro il Frosinone e 14 vittorie sulle ultime 16 partite giocate nella prima giornata di campionato. 63% di possesso palla, 20 tiri di cui solo 4 quasi gol, ancora difficoltà a segnare questa Juventus come l'anno scorso. Debutto positivo per Sarri, Atalanta-Sassuolo 2-1. È iniziato con una vittoria casalinga il campionato della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Vantaggio dei bergamaschi al sesto con gol di Raspadori su assist di Gaetano. Nella ripresa il pareggio di Adental al 55esimo. Dopo 10 minuti il gol del neo entrato Krstović ha riportato l'Atalanta in vantaggio. Cristian Volpato ha giocato fin dall'inizio ed è stato poi sostituito all'88esimo. Venezia-Lecce 0-2, Lecce passa a Venezia e mette in cascina 3 punti che potrebbero, anche se siamo solo all'inizio, essere poi importantissimi in ottica salvezza contro una possibile rivale diretta. In gol sono andati Gorter al 46esimo e Thiago Gabriel all'80esimo. Da segnalare però 2 gol annullati a Venezia, uno per un fallo di mano e il secondo per fuorigioco. Un punteggio un po' pesante per i veneziani che non hanno giocato male e potevano anche pareggiare. Il Cagliari ha vinto a Parma e l'ha dedicato la vittoria a Jael 3P. Poi sentiamo chi è Jael 3P. Non sono arrivati 3 punti per il Parma che è uscito sconfitto nella prima casalinga. È 1-0 per il Cagliari che ha dedicato a Jael 3P la vittoria dopo l'incidente avvenuto in settimana e il rischio di annegamento che aveva spaventato l'intero ambiente rossoblù. I sardi hanno trovato il gol con l'ottimo movimento dell'ex romanista Alessandro Romano. Il centrocampista si è smarcato al limite e ha beffato Corvi con un tiro che si è insaccato al di sotto del 7. Al 78esimo è stato 1-0. Udinese-Como è finita 1-1. È iniziato con pareggio il campionato del Como che dopo un'altra finestra di mercato veramente da protagonista spendendo un sacco di soldi non nasconde più le sue ambizioni. Favoriti del pronostico a Udine, i lariani hanno trovato invece un avversario capace di creare loro molte più difficoltà del previsto. Ne è venuta fuori una partita equilibrata e molto fisica con occasioni da entrambe le parti. È sostanzialmente un pareggio giusto. e include due clamorose occasioni mancate nel finale, una per parte. Al 29esimo arriva il vantaggio, splendida imbucata di Ekelenkamp per Camara, e al 54esimo su corner di Milà, Cialobà incorna e costringe Okoye a una respinta difettosa. Sulla parte corta Duvikas trova il tapin vincente per il gol del pareggio. Vi ricordo quali sono gli incontri della Coppa Italia, 16esimi, e allora si inizia il 2 settembre con Parma Cremonese e Torino Monza. Giovedì altre due partite, Sassuolo Frosinone Udinese Venezia, giovedì 3 settembre, il 4 settembre Palermo Mantova e Cagliari Verona e il 16 settembre Genoa sul Tirol e Fiorentina Pisa concluderanno il programma degli incontri dei 16esimi della Coppa Italia. Per quanto riguarda la Supercoppa Italiana, cari ascoltatori, è in programma il 22 e il 23 dicembre, ma la sede esatta non è ancora stata decisa e anche il giorno preciso non sono stati quindi ufficializzati dalla Lega Serie A. Non verrà giocata in Arabia Saudita per il via dei conflitti col calendario della Coppa d'Asia, chissà dove verrà giocata. Concludo la prima parte sul calcio. Maradona venduto per oltre 3 milioni di dollari il pallone della mano de Dios. Oggi quel gol potrebbe essere convalidato solo per una clamorosa svista dell'arbitro o del VAR. Allora invece fece la storia dei mondiali. Il pallone della mano de Dios, con cui l'Argentina di Diego Armando Maradona sconfisse l'Inghilterra nei quarti di finale di Messico 1986, cari ascoltatori, è stato venduto all'asta negli Stati Uniti per 3.355.000 dollari, pari a circa 2.9 milioni di euro, robe da matti. Io non l'avrei mai speso, anche se era per Pelé, che io è il mio favorito a Maradona come persona, non dico come giocatore, ma come persona. Mi fermo qui, prendo un po' di fiato, magari se Carlo ha tempo mette una canzoncina, una breve, non lunga, e poi riprendiamo con gli altri sport.

riprendiamo incontro sportivo con la Formula 1. Norris azione fatto a Zandvoort dopo una gara piena di emozioni. Un solido Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Olanda di Formula 1 e il pilota della McLaren, partito dalla pole position, ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli al termine di una gara vibrante e ricca di colpi di scena. Terzo posto per George Russell su Mercedes davanti alle due

Ferrari, di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Dopo questa prova, questa è la classifica. Antonelli è primo con 242 punti, seguito da Hamilton con 183, terzo Russell con 183, quarto Norris con 159, quinto Leclerc con 155, sesto Verstappen con 112 e settimo l'italo-australiano Piastri con 104. Classifica costruttori, Mercedes punti 425, Ferrari 338, McLaren 263. E passiamo al tennis. A Cincinnati ha vinto il torneo di Cincinnati Arthur Fields, il francese Arthur Fields, che in finale ha battuto lo statunitense Francis Tiafoe per 2-1. E nel settore, nel torneo femminile, finale tutta statunitense, Coco Gauff ha superato la connazionale Jessica Pegula per 2-7-0. E che fine hanno fatto gli italiani? Franco Gobolli è stato sconfitto in semifinale da Fils, vincitore Arthur Fils, per 2-7-0, e mentre Lorenzo Musetti era uscito di scena ai quarti di finale, battuto per 2-0 da Francis Tiafoe. E purtroppo, cari ascoltatori, Sinner non ce la fa. È ufficiale il forfait agli Stati Uniti. È costretto a saltare l'ultimo slam della stagione a causa del problema al ginocchio. Questo è quanto ha dichiarato Sinner. Anche se ho lavorato duramente con il mio team e il mio staff medico, abbiamo ora dovuto prendere la difficile decisione che non potrò competere agli Open USA quest'anno. Siamo tornati in campo a Monte Carlo negli ultimi giorni e ci siamo resi conto che ho ancora bisogno di più tempo per recuperare dal mio problema al ginocchio destro. Ovviamente sono molto triste e deluso, dato che New York occupa un posto speciale nel mio cuore. Ero molto desideroso di tornare a giocare nell'atmosfera elettrica davanti ai fantastici tifosi che ci sono sempre lì al Flushing Meadow. E per quanto riguarda questo torneo, sono in corso di qualificazione, le qualificazioni per il tabellone principale, ci sono molti italiani, alcuni, quattro sono stati già eliminati, Maestrelli, Travaglia, Brancaccio e Napolitano, mentre hanno passato il turno Cecchinato e Passaro. Tra le donne eliminata la Pigato, e finora hanno passato il turno Stefanini, Bronzetti e Grant, ma non credo che nessuno di questi qua andrà avanti. E i soliti che partiranno dal tabellone, tra le donne sono la Cocciaretto e Jasmin Paolini, e tra gli uomini i soliti Cubolli, Musetti, Barberettini, Arnaldi, Darderi, Bellucci, eccetera, eccetera. Cambiamo sport. Una giornata storica nel ciclismo ai Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Rachele Barbieri ha conquistato l'oro nella prova in linea femminile di ciclismo davanti alle compagne Martina Fidanza, argento, e Barbara Guarischi, bronzo. È un podio completamente italiano, quindi. Con questa tripletta l'Italia ha inoltre, cari ascoltatori, raggiunto lo storico traguardo delle 2.500 medaglie complessive conquistate nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Finora l'Italia ha vinto più, questo è 14 ori, 17 argenti, 7 bronzi, 38 medaglie, ma sono molte di più perché durante la notte ne sono arrivate delle altre. Gli ori finora italiani sono Benedetta Pilato, Gabriele Mancini, Noemi Cesarano, Sara Bongini, Roberta Marzani, Costanza Cocconcelli, Alberto Razzetti, Jacopo Barbotti, Luca De Tullio, Samuele Veglianti ed Elena Voltan, oltre agli ori nelle prove di squadra. Europei femminili di pallavolo. Italia implacabile anche contro la Svezia. Dopo i due facili impegni contro la Croazia e il Montenegro, vinti entrambi per 3-0, altra prestazione super e vittoria in casa delle giocatrici scandinave. 25-19, 25-23 e 25-14 il punteggio delle azzurre, che sono tra le favorite per conquistare il titolo europeo. Ciclismo, si è fermata la Vuelta per la Grandine, però Tadej Pogacar al Giro di Spagna ha lanciato subito la sua sfida alla storia. Lo sloveno ha vinto la cronometro d'apertura della Vuelta e ha conquistato la prima maglia rossa, la maglia roja della corsa. Sui 9,4 chilometri del percorso che si è svolto nel Principato di Monaco, il fuoriclasse sloveno ha chiuso in vantaggio di pochi secondi sul secondo e il terzo. Sempre alla terza tappa ancora la maglia rossa. A 7 anni dalla sua unica partecipazione, aveva 20 anni
e arrivò terzo, Tadej Pogacar è tornato in Spagna deciso a completare la collezione dei grandi giri dopo aver vinto Tour e Giri d'Italia. Giochi mondiali dei robot umanoidi di Pechino. Robot cinese corre 100 metri in 9.32, battuto il record di Bolt. Non so, forse l'avete visto in televisione, è stata una cosa veramente eccezionale vederlo. Un robot umanoide sviluppato dal produttore cinese di Smart in Spagna, deciso a completare la collezione dei grandi giri.

0: giamaicano Usain Bolt di 9,58 secondi, stabilito ai mondiali di Berlino. Il robot, che è soprannominato, cari ascoltatori, soprannominato l'Alti, ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo durante un evento di prova per la seconda edizione dei Giochi Mondiali di Robotica Umanoide che sono in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. È morto Varen, qualcuno si ricorderà, aveva 31 anni, è stato il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi. Infarto fulminante la causa del decesso di Varen. Nel 2001 Varen vinse le tre grandi corse europee, Prix d'Amérique, Lotteria Etiltoppet, e poi andò a vincere la Breeders' Crown negli Stati Uniti. Il suo record parla da solo, 62 vittorie su 73 partenze. Ha generato 2000 figli. Grande scopatore questo cavallo. Scusate. E concludiamo con la NPL del New South Wales, penultima giornata, che ha visto l'Appia Leichhardt conquistare con una giornata d'anticipo il titolo di campione del New South Wales, del NPL del New South Wales, e ha visto anche purtroppo retrocedere una squadra che in passato è sempre stata considerata tra le blasonate, tra le grandi. Parlo del Sydney Olympic, che ha sconfitto da Marconi per 1-0 e è matematicamente retrocesso. Vediamo i risultati: Wollongong Wanderers 3-0, St. George Saints Blacktown 1-0, Spirit Riders 1-0, l'Università di New South Wales Manly 0-2, Sutherland St. George City 2-1, Sydney FC Rochdale 2-1, Sydney United Appia 0-0, Sydney Olympic Marconi 0-1, in gol per la prima volta all'84esimo Ledou, un giocatore che proviene dalla Central Coast Marine Academy. Per la classifica marcatori, sempre un gol di differenza tra Luwal del Wanderers, che ne ha segnati 20, e Ortiz dell'Appia, che ne ha segnati 19. Quindi se Ortiz vuole vincere la classifica dei marcatori, dovrà ritornare a segnare nell'ultima partita. E la classifica è la seguente: Appia 65, campione con la giornata di anticipo, Marconi e Sydney United 61, però il Marconi ha una differenza reti migliore, più 28 nei confronti di più 20 del Sydney United. Sutherland 46, Manly 41, Spirit e Sydney FC 40, Wollongong Riders 38, Rochdale St. George City 37, Wanderers e Blacktown 35, Università del New South Wales 32, St. George Saint 27, Sydney Olympic retrocesso 22 punti. Vediamo quali sono gli incontri dell'ultima giornata, e la cosa bella è che tutte le partite domenica verranno giocate tutte domenica con inizio alle ore 15, e quindi mi torna in mente il bel calcio minuto per minuto della Serie A, quando le squadre giocavano tutte alle 3 del pomeriggio di domenica. Quindi il programma dell'ultima giornata vede Sydney Olympic contro Sydney FC, Wollongong contro Manly, Blacktown contro i Wanderers, Rochdale contro l'Università del New South Wales, Sydney United St. George Saints, Sutherland Riders, l'Appia ospita all'Amber Park il St. George City. All'andata però i Granata furono sconfitti 2-1 16 maggio scorso, e il Marconi invece giocherà al Marconi Stadium contro lo Spirit, che gli Stallions sconfissero il 16 maggio scorso per 3-0. È importante che il Marconi finisca secondo, perché quando inizierà la settimana successiva, inizieranno le partite del top 6 per la gran finale. È importante che Appia che il Marconi sia secondo, perché giocheranno una partita in meno, e se vinceranno le entrambe partite si potrebbe assistere, speriamo, a una finalissima tutta nel New South Wales, a una finalissima tutta italiana. È questo che ci auguriamo. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi do appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana. Siamo stati un po' lunghi, ma c'erano molte cose da raccontarvi. Spero che Carlo comunque possa ancora farvi ascoltare molte delle sue bellissime canzoni. A risentirci a martedì prossimo.
1: Grazie Maurizio, grazie di tutte delle belle notizie sportive della settimana.

0: Radio Incontro Musicale.
1: Radio Incontro Musicale.
0: Sempre meritato per grande Maurizio Pagnin. Allora, amici radioascoltatori, prima dico Radio 2000 98.5 FM, Italian program with Carlo every Tuesday afternoon from 4 PM till 6 PM and every Friday night from 9 PM till 11 PM. You can also listen to this program, repeat, of course. My name is Carlo, 0499999149, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia, ogni martedì dalle 16 fino alle 18. Il venerdì potete riascoltare questo programma dalle 21 fino alle 23. Il mio nome è Carlo Tartaglia, non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 149. Non dirò più questo indovinello, perché oramai è il tempo di... Magari lo dirò ancora una volta, perché dopo dirò, fra mezz'ora circa, dirò io la risposta esatta, perché ci sono due radioascoltatori che non sanno, mi hanno dato la risposta esatta. Allora, ripeto l'indovinello, Marco, lo dico piano piano, eh? Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 149. Allora, io durante il corso della settimana cerco di fare un programma, di pensare cosa... No, non posso fare sempre ogni l'ultima ora delle canzoni, sono bellissime, però ho fatto una cosa differente questo pomeriggio. Ho preso dalla classifica di 10 canzoni che sono state e ancora fino ad oggi ascoltate tutte le radio, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, canzoni italiane che vengono cantate anche dai matrimoni, dai battesimi, dai fidanzamenti, ma vengono più suonati nelle radio italiane e richieste dai radioascoltatori. Non dico tutta la storia di una canzone, perché non ascolterete niente. Cominciamo con la canzone di Toto Cotugno, che uscì nel 1983, che lui prese la chitarra, dice: voglio essere un italiano, voglio far essere conosciuto in tutto il mondo, e l'ha fatto non soltanto in Italia e in Europa, ma non soltanto in America, ma anche in latinoamericano, con grandissimo successo. L'italiano, Toto Cotugno.

E questo era il decimo posto, adesso andiamo al nono posto dove Albano Romino Pavo è con Felicità, grande successo 1982. Voi pensate, ma chi sarà al primo posto? Dovete rimanere con me mentre adesso ci ascoltiamo. Grande successo di Albano Romino Pavo 1982 con Felicità.

State ascoltando le canzoni top 10 più suonate nei club italiani in tutto il mondo e anche sulle radio italiane richieste dagli italiani. Adesso andiamo al 8° posto con Loretta Goici con Maledetta Primavera, grande successo, presentata a Sanremo 1981, arrivò secondo perché Alice vinse con Per Elisa. Voi tutti, Loretta Goici con Maledetta Primavera, ascoltiamo insieme.

Radio 2 000.5 FM, Italian program with Carlo, radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Adesso andiamo allo settesimo posto, grande Umberto Tozzi con Gloria, grande successo 1979, ascoltiamolo insieme.

questa canzone ha venduto milioni di dischi, è stata cantata in tantissime lingue, no, fuori dall'italiano, grande successo in America, in Sud America, in Europa, anche in Asia, bravissimo Umberto Tozzi. Adesso andiamo al sesto posto, è ancora lui con Ti Amo, ascoltiamo insieme Umberto Tozzi. State a ascoltare le canzoni top 10 che sono più suonate e ascoltate in tutto il mondo.

Bravissimo Umberto Tozzi. Adesso è l'ultima volta che io dico l'indovinello del mese di agosto. Allora, non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149. Mentre andiamo al quinto posto, dove Riccardo Cocciante con Bella senza anima fra un grandissimo successo 1974, e io ve la faccio ascoltare.

0: Questa canzone c'ha tutto, c'è musica, parole, tutto. Bellissima canzone qui su Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Se avete un'attività, mi volete sponsorizzarmi, siete benvenuti a chiamarmi su 04 99 999 149. Carlo Tartaglia vi ringrazia anticipatamente. E noi continuiamo, adesso andiamo al quarto posto. Sì, è lei. Pensate che Mina insieme a Alberto Lupo con Parole, Parole, Parole. Parole. Non dico tutte le storie di questa canzone, sennò poi non ho tempo per farveli ascoltare. Quindi ci ascoltiamo adesso al quarto posto, le canzoni più richieste, più suonate nelle radio italiane in tutto il mondo. Mina, Alberto Lupo, Parole, Parole, Parole. No, 1972.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi,

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Adesso è arrivato il minuto dove io dico la risposta all'indovinello e poi ci ascoltiamo al terzo posto, secondo posto e il primo posto delle canzoni più suonate nelle radio italiane, più richieste anche in tutto il mondo. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classe. Che cos'è? Quindi secondo attestazione ci sono dei treni che dice prima classe, seconda classe e terza classe. Quindi la risposta esatta me l'ha data Sergio di Wright e Gianna di Cronalla. La risposta esatta era il treno. Quindi attendete tutte e due. Sergio, però tu sei fortunato perché già hai vinto la radio che si può mettere in tasca e li può ascoltare mentre cammini, perché mi hai dato la risposta esatta senza indizio. Noi continuiamo. Andiamo al terzo posto con i ricchi e i poveri. Che sarà? Questa fu presentata a Sanremo 1971 insieme a José Feliciano. Ascoltiamo insieme.

0: Voi dovete pensare che a Sanremo 1971 insieme a José Feliciano arrivarono terzo posto e adesso oggigiorno si trovano nelle classifiche top 10 ancora al terzo posto. Però devono ringraziare il grande Franco Califano perché è stato lui che li ha lanciati ai ricchi e ai poveri. Secondo posto, amici radioascoltatori, grandissimo successo 1961 e lui Jimmy Fontana con Il Mondo.
1: No.

Bravissimo Jimmy Fontana. Voi dovete pensare adesso al primo posto più di sei settimane, hit parade americane e sia anche in Sud America, facendo successo anche in tutto il mondo, con dal 1958 con il grandissimo Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu volare, che veramente oggigiorno si trova al primo posto e sembra la canzone più richiesta nel mondo. Ascoltiamo insieme.

Grazie ai protagonisti delle canzoni italiane che si fanno conoscere in tutto il mondo, grazie e spero che questo programma sia stato di vostro gradimento. Mi è piaciuto anche a me. Radio 2000 98.5 FM, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Guardi, ho tanti messaggi, ringrazio anche mio fratello Vince che lui ogni martedì quotidianamente mi ascolta, poi mi riascolta pure il venerdì sera. Quindi grazie del vostro ascolto. Continui perché ci sono tante canzoni da farvi ascoltare. Adesso andiamo al momento dove noi ci dimentichiamo, magari non l'abbiamo mai ascoltate cantanti in questa stazione radio, magari altre stazioni radio in Australia, nemmeno in Italia sono un po' sconosciute queste canzoni. Non so se vi ricordate, sto parlando adesso di un gruppo che si chiamano i Flashmen e loro cantarono a Amare Lei 1975. Vediamo se ve la ricordate.

E questo era i Flashman con Amare Lei 1975. Adesso ascoltiamo un altro gruppo. Nel 1976 erano famosi, poi dopo gli anni 70 non si sentirono più. Sto parlando con il gruppo La Nuova Gente con il titolo della canzone Dormi, 1976.

belle canzoni a quell'epoca. Non duravano tanto a lungo, però erano belle, belle canzoni. Adesso andiamo, vediamo se vi ricordate questa canzone. Sto parlando di Il giardino dei semplici, il 1974, con Tu canun cagnere. Penso che ve la ricordavate.

Io me la ricordavo questa canzone, bello, un grandissimo successo negli anni 70. Adesso vediamo se vi ricordate questo cantante qua. Di nome si chiama Gian Pieretti e la canzone è Ciao, mai più la vedrò. 1967, non si è sentito più, ascoltiamo insieme.

Bravissimo, adesso ci ascoltiamo l'ultima canzone, poi andiamo all'ultima richiesta, ci sarà il sorteggio pure, non so se vi ricordate il gruppo con Bruno Castiglia insieme ai Bisnotti con Occhi di Sole, chiudiamo questo programma questo pomeriggio, poi ci sarà il sorteggio. 1968, 67.

Allora, siccome voglio chiudere con Don Bacchi, ci sarà il sorteggio adesso, se no non ce la faccio con il tempo. Allora, la risposta esatta era il treno. Avevo due radioascoltatori e dato la risposta esatta Sergio di Raite e Gianna di Cronalla, per portare a casa un bellissimo regalo. Vediamo la sorte che va questo mese di agosto. Sergio, ma hai vinto tutto, Sergio di Raite. Gianna, non ti preoccupare, anche a te ti do una piccola radio per mettere in tasca, quindi grazie. Tanti auguri a Sergio di Raite e Gianna anche di Cronalla, perché ha vinto una bella radio. Quindi io vi ringrazio, vi do appuntamento la prossima settimana. Riascoltate questo programma venerdì sera dalle 21 fino alle 23 e niente, poi ritornerò la prossima settimana. Buona settimana a tutti quanti amici radioascoltatori. Ringrazio anche Maurizio Pagnin. E chiudo per Lina di Katumba con Don Bacchi, Cronaca 1968. Ciao a tutti, alla prossima.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Avrei una storia da raccontare e poche ore prima di partire mi fermo intanto.

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma no, non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che

prendere l'urla e no, che non ti dico cosa provo, no. Sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna perché prendi una birra e siediti che ti racconto di me. Di come quando ero avanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica. Dormivo sopra il banco sognando una vita unica. Di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo. Che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento. Che ambizioni troppo grandi per restare fermo.

0: Ati
1: 98.5
2: 2000
1: FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
4: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2 000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2 000 station sponsor.